0: Yakul. Yakul.
1: Che maggiore.
0: Dai, che maggiore. Yakul.
1: Giorene.
0: Yakul.
2: Giorene.